Buongiorno a tutti e benvenuti al programma di Musica Italiana. Questo è l'appuntamento con la musica italiana, il programma Musica Viva che va in onda ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e la ripetizione ogni venerdì dalle 2 alle 3. Questi, come sapete, sono gli studi dell'AVI Community Radio e queste sono le frequenze 96.5 FM. Allora rimanete sintonizzati su queste belle frequenze perché sono qui per tenervi compagnia per un'oretta con la bella musica italiana. Iniziamo così il nostro bel programma. Abbiamo ascoltato Pedro Petro dalla voce della bellissima Raffaella Carrà. Mi sa che dobbiamo iniziare a pensare a una nuova sigla. Che ne dite? Troviamo una nuova canzone per il nostro programma Musica Viva?

E lasciamo la voce di Eros. Devo dire che in questa settimana abbiamo tanto visto le sue immagini per i suoi concerti che sta facendo in giro per l'Italia, veramente di grande successo tra i giovani e meno giovani, ancora veramente un artista molto giovane che trascina veramente tanti tanti gruppi e che veramente ci fa ballare con la sua bella musica e ci fa cantare e sognare. E poi abbiamo visto anche le foto

del bellissimo matrimonio della figlia Aurora, e quindi abbiamo visto una bella coppia, una bella famiglia, e è veramente molto molto orgoglioso questo papà che portava la sua figlia Aurora alle nozze, quindi auguri anche a questo papà, Eros Ramazzotti. Continuiamo però ancora con la bella musica, questa volta una musica molto simpatica, una canzone molto simpatica che spero la gradite.

Ed erano le voci del piccolo Zecchino d'Oro. Molto tenera e molto simpatica questa canzone. Come dicevo, anche voi come me siete rimaste piccoline, un po' corte, allora siamo proprio paperine e guardiamo questi papaveri così alti. Allora vi ricordo che questa è Musica Viva e queste sono le frequenze 96.5 FM. Mi raccomando, se volete telefonare per mandare delle dediche o ascoltare una bella canzone, il numero è sempre lo stesso, sicuramente lo avete già imparato a memoria, ma io non mi stanco mai di ricordarlo. Allora il numero è 97291965, ripeto 97291965. Io sono qui negli studi e provo ad accontentare le vostre richieste. E poi tenete a mano carta e penna, perché oggi ho delle ricette da darvi, quindi mi raccomando, siate pronti. Andiamo avanti ancora con la bella musica italiana.

Allora, adesso la prossima canzone che vi farò ascoltare è una canzone che sicuramente conoscete tutti, è forse una delle canzoni più conosciute in tutto il mondo e anche in tutte le lingue, e appena si sentono le prime note sicuramente la riconoscete. Sto parlando della canzone Nel blu dipinto di blu, o come tutti la conosciamo con il titolo di Volare. La canzone che vi faccio ascoltare non è interpretata da Domenico Modugno, ma è cantata da questo giovane gruppo Il Volo, che l'hanno riportata veramente alla ribalta qualche anno fa. Ma come dicevo, questa canzone è un classico che rimane veramente durante gli anni, è veramente una canzone conosciuta in tutto il mondo. Ma l'altro giorno mi sono incuriosita, perché la conosciamo tutti, però volevo sapere come nasce questa canzone. Allora, sapevo che fu vincitrice del Sanremo 1958 e che a presentarla fu il grande Domenico Modugno. È veramente una grande interpretazione e fece un grande successo da quella sera stessa, dal momento in cui fu proposta al Sanremo. Però ho scoperto che effettivamente c'era proprio un'altra storia di collaborazione tra artisti e veramente di ispirazione. Allora, pensate, un lavoro che succede tra il grande Domenico Modugno e Franco Migliacci. Lui è veramente un paroliere che veramente ha scritto tante tante belle canzoni, e pensate che Franco un giorno, dopo una delusione lavorativa, una di quelle giornate pesantissime, si ritrova ad avere una notte piuttosto insonna, quindi si gira di qua e si gira di là, e mezzo addormentato si addormenta facendo un sogno un po' surreale, e si vide fluttuare nel cielo e sul suo volto era dipinto di blu, e veramente lui con le braccia aperte, capace di volare. Allora, quando si svegliò completamente, aveva ancora questa immagine nella sua mente, e al suo risveglio si guardò intorno, e nelle pareti della stanza c'erano dei quadri del grande Marc Chagall, il pittore più famoso appunto per questi tipi di dipinti, con i grandi cieli blu. E veramente lui si collegò questo sogno con queste immagini di questi dipinti, di queste due tele, e iniziò a scrivere delle parole, iniziò a scrivere alcuni ritornelli, e ritornava sempre questo titolo: di blu mi son dipinto, felice di stare lassù, volare nel blu. E queste erano le parole che continuavano a riafferire quando pensava a questo sogno, a queste immagini. Allora, il giorno dopo prese i suoi appunti, il grande Franco Migliacci, e si presentò dal caro amico Domenico Modugno, questo cantautore pugliese che in quel momento stava iniziando la sua carriera. Affascinato veramente da queste parole, pensò di avvicinare una piccola musica, un ritornello, un qualcosa che potrebbe essere piuttosto facile da ricordare. E così si mise al pianoforte e le parole uscirono così. E questa fu veramente la parola chiave destinata a fare la storia. Pensate, la parola era appunto volare. Il trionfo allora arriva il 31 gennaio del 1958 con il Festival di Sanremo, quando Domenico Modugno, in coppia con Johnny Dorelli, vinsero appunto il Sanremo. E non so voi, però l'immagine di Domenico Modugno con le braccia aperte che cantava la frase volare è rimasta veramente nella storia. Allora, ascoltiamo questa bella canzone, Nel blu dipinto di blu. Facciamo un omaggio veramente al grande Domenico Modugno, ma questa volta l'ascoltiamo dalla voce di Il Volo. E allora, Nel blu dipinto di blu, andiamo a volare anche noi.

E allora, avete carta e penna? Siete pronti per la mia ricetta? E allora ecco qui, una ricetta piuttosto facile, gli ingredienti dovreste averli nella vostra dispensa perché sono veramente delle cose molto comuni tra il frigorifero e la dispensa. Allora, questa veramente è una ricetta di un cibo piuttosto che, veramente come si dice, quando una si sente un po' giù, ha bisogno di qualcosa di caldo, però qualcosa di veloce. Allora, che cosa possiamo cucinare in queste serate d'inverno? Allora, ecco qui. Allora, è un casserole, come usiamo qui in Australia, questo bel piatto di asparagi, pancetta, pollo e patate. Allora, veramente molto facile da preparare. Allora, avete bisogno di 4 petti di pollo, tagliate a fette piuttosto grossettine, però a pezzettoni lunghi. Un mazzetto di asparagi, anche questi tagliati a pezzettoni. 4 fette di pancetta tagliate a pezzettini, 3 tazze di patate, anche qui a cubetti se volete o a fettine, una cipolla tagliata a pezzi, 2 spicchi d'aglio, una tazza di crema, una tazza di brodo di pollo e poi mezza cucchiaina di paprika e del formaggio da aggiungere da sopra o della mozzarella a fettini. Oppure aggiungete, se volete, il normale cheddar cheese, sapore sempre lo stesso. E poi aggiungete sale e pepe, a seconda del vostro gradimento, e 2 cucchiaini di olio. Allora, vediamo un po' se riesco a leggerla senza impicciarmi troppo. Allora, accendiamo il forno a 190 gradi e usiamo una teglia piuttosto grande, insomma, qualcosa che può contenere tutto questo pollo e questi ingredienti insieme. Allora, iniziamo così. In una padella giustamente aggiungiamo un pochino d'olio e facciamo cucinare un po' la pancetta. Allora, lasciamo diventare un po' croccante e la togliamo. Nella stessa padella aggiungiamo poi la cipolla e l'aglio. Facciamo lo stesso, li facciamo soffriggere un po' e lo togliamo. Aggiungiamo poi il pollo. Come abbiamo detto, lo facciamo a fette un po' grossettine, però a pezzettoni, non so come spiegarvi, non fettine come quando facciamo le cotolette, ma a pezzettini lunghi. Allora lo facciamo un po' insaporire e poi aggiungiamo il sale, pepe e la paprika. E li lasciamo anche lì diventare un po' arrostiti di fuori, un po' marroncini di fuori. Allora togliamo il pollo e aggiungiamo per un 5 minuti le patate. Mi raccomando, state attenti all'olio, non vogliamo fare bruciare il tutto. Una volta che abbiamo tutto più o meno a metà cottura, li mettiamo in questa teglia che abbiamo già preparato. Abbiamo messo o un po' di carta da pane oppure abbiamo messo dell'olio, ho usato dell'olio così che non attacca. Allora aggiungiamo tutti gli ingredienti e poi di sopra sbattiamo la crema e il pollo, il brodo di pollo, e mettiamo questo sughetto di sopra tutti gli ingredienti, lo mettiamo in forno per più o meno 25-30 minuti e lo facciamo diventare bello, lo facciamo rosolare molto buono fino a quando gli ingredienti sono cotti. E devo dire che anche i colori sono molto belli da vedere, perché come il verde, il pollo, le pancetta, quindi veramente tanti colori, e non solo guardano e fanno una bella figura, però sono molto buoni. E io l'ho già fatto 2 volte, è molto facile ed è molto semplice da usare. E io l'ho usato anche senza le patate, l'ho usato invece con il riso, ho fatto bollire un po' di riso in bianco e poi i ragazzi hanno mischiato il riso con questo buono sughetto, veramente devo dire molto buono, quindi mi raccomando, provate questa ricetta. Spero di essere stata chiara nello spiegare, a volte è un po' difficile spiegare le ricette quando sono qui negli studi, comunque questo appunto è questa ricetta molto facile, spero che la provate e poi mi dite com'è andata, se vi è piaciuta o no. Allora adesso ascoltiamo la voce di Umberto Tozzi, la canzone A cosa servono le mani.

E io vi voglio ricordare che questo programma Musica Viva è sponsorizzato dal nostro gruppo etnico, e se non avessimo questo sponsor magari io non sarei qui oggi a portarvi nelle vostre case la bella musica italiana. E inoltre vorrei ringraziare veramente tutti gli sponsor locali che ci danno una mano e aiutano la Avi Community Radio ad andare avanti dopo tanto tempo. Vuol dire che allora al paese fa piacere avere questa piccola radio, e quindi noi siamo qui e diamo un po' del nostro tempo per tenervi compagnia con la bella musica, non solo la bella musica italiana. E quindi vi voglio ricordare, se avete un po' di tempo, controllate la nostra Facebook page, perché come sapete ci sono veramente tanti appuntamenti qui negli studi, ci sono tanti bei programmi e veramente gli spazi si stanno riempendo, mi fa tanto piacere, e ci sono veramente una grande varietà di programmi per i giovani, programmi un po' per i meno giovani, programmi di cultura ma anche programmi di bella musica. Quindi state sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM e mi raccomando controllate la nostra Facebook page, perché c'è sempre tante tante cose interessanti da leggere. Un'altra bella canzone italiana, una canzone che ha fatto tanto successo, e il titolo è Un amore grande grande. Questa è la voce di Pupo, anzi, che sicuramente avete riconosciuto subito.

È anche Pupo veramente un grande artista della musica italiana, e questi sono gli artisti che veramente hanno portato la musica italiana in Europa e fuori, quindi ci hanno fatto conoscere anche al di fuori del nostro piccolo paese dell'Italia, quindi veramente un grande successo anche con questo grande artista. Qualche anno fa, ricordo, venne a Perth e io giustamente sono andata al concerto e devo dire che ci siamo divertiti tanto, veramente un artista molto divertente che riesce a far trascinare il pubblico e a far trascorrere una bellissima serata. Comunque, ieri leggevo tra alcune delle, come sapete, essendo un'insegnante, mi piace sempre scoprire dei nuovi modi per insegnare, dei nuovi modi per far conoscere la nostra lingua italiana anche agli studenti. Allora leggevo l'altro giorno che tra le canzoni più popolari e canzoni più tradizionali della musica italiana, quelle che veramente fanno più successo soprattutto con gli adulti sono le canzoni di qualche anno fa. Allora, questi tipo di canzoni sono canzoni molto facili da ricordare, sono canzoni ripetitive, sono canzoni che usano le parole che hanno tanti suoni, quindi tante vocali, tante consonanti, e come dicevo sono facili all'ascolto e sono molto facili da ricordare come ritmo. Pensate, tra le prime 5 che sono veramente molto utili da usare nell'insegnamento con studenti magari di non proprio bambini ma ancora adulti. Allora, tra le canzoni più facili da imparare e che aiutano anche a capire come si crea una frase, la struttura della lingua italiana, allora al numero 1 c'era la canzone L'Italiano, giustamente di Toto Cutugno, Nel blu dipinto di blu, quindi Domenico Modugno, la canzone Azzurro, cantata da Adriano Celentano, e la canzone Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. E veramente io pensavo a queste canzoni ieri e devo dire che sono d'accordo, sono delle parole che ci sono delle parole che sono veramente ripetitive, i ritornelli e la musica ci veramente ci prendono, quindi è facile da ricordare, e le parole hanno un'articolazione più complicata di altre, anche se sono molto semplici da pronunciare, quindi sono facili per la pronuncia e delle vocali e delle parole, appunto, come dicevo, in italiano. Allora qui per voi faccio ascoltare appunto la voce di Adriano Celentano con la canzone Azzurro. E sì, impariamo la lingua tramite la musica, però ci piace sempre ascoltare la bella musica italiana.

E allora di nuovo qui negli studi della V Community Radio e di nuovo qui con la bella musica italiana e qualche notizia per voi. Allora, io l'altro giorno pensavo alle nonne, queste donne molto forti e molto belle che sono veramente che ci sono molto vicini durante la nostra crescita e durante la nostra vita, e io sono stata molto fortunata perché avevo delle nonne molto buone, ma una nonna in particolare era molto divertente, quindi la mamma della mia mamma, e avevo avuto la possibilità di spendere tanto tempo, di stare con la mia nonna tanto tempo e quindi imparare anche tante cose simpatiche e tante cose belle tramite la nonna. E devo dire che i detti della nonna, quindi i proverbi della nonna, sono veramente delle piccole perle di saggezza popolare che vengono tramandati oralmente da nonna a nipote o da mamma a figlia e vanno avanti di generazione in generazione. A volte ci aiutano a spiegare la vita in modo molto semplice e molto divertente. Di solito questi proverbi sono molto legati alla campagna o al cibo o degli animali, però hanno sempre una spiegazione un po' più profonda di quella che effettivamente sembra. Allora, adesso vi dico qualche proverbio che mi diceva la mia nonna, e ve la dico in dialetto e poi la diciamo anche in italiano e vediamo se capiamo il significato. Allora, questa sicuramente la conoscete tutti. Allora, la gatta frettolosa fra i figli ciechi, a gatta prescia l'ora faci i figli orbi. Allora, la gatta frettolosa fa i figli ciechi. Il significato: fare le cose troppo in fretta non porta buoni risultati. È come fare una torta senza aspettare il tempo di cottura. Allora, un altro: chi la fa l'aspetti. Il significato: chi fa del male a qualcuno aspetti di riceverne altrettanto. Quindi è una regola di causa e di effetto. Questa è veramente molto comune: chi dorme non piglia pesci, chi dorme non piglia pisci. Significato: per ottenere qualcosa bisogna agire, i risultati arrivano solo con l'impegno. E devo dire che questa era una cosa che la nonna mi ripeteva spesso. Chi semina vento raccoglie tempesta, chi semina vento coglie tempesta. Chi semina vento raccoglie tempesta. Significato: le nostre azioni hanno conseguenze, se provochi problemi ne riceverai molti in cambio. E l'ultimo, molto simpatico: l'abito non fa il monaco, l'abito non fa un monaco. Significato: non bisogna giudicare dalle apparenze, una persona o una cosa può essere molto diversa da come appare. Allora, questi detti sono veramente proverbi dell'Italia, sono veramente molto comuni e più o meno conosciuti in tutta Italia, e anche se nelle diverse regioni hanno degli accenti o dei significati un po' più diversi. Allora, voi alle vostre nipotine, voi che siete nonne, che cosa avete raccontato? Magari mandatemi un messaggio o ditemi quali sono i vostri proverbi, così li leggiamo insieme la prossima volta. Adesso ascoltiamo Ricchi e Poveri con Se m'innamoro.

E su queste note io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Questo è il programma Musica Viva in compagnia di Angela Vitalone, che va in onda ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e ogni venerdì pomeriggio dalle 2 alle 3. Io vi auguro una buona giornata, state sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Questa è l'AVI Community Radio, il tuo paese che parla. Ciao!

0: Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.
1: Go!